amici europei. Che musica per voi, se la musica che volete chiamare, sempre balla balla di canzoni tutti in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci porta la fortuna, canta insieme a me.

0: Coimbra, Portugal en 2 minuti. Coimbra, Portugal en 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti. Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Coimbra, Portugal. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portugal in 2 minuti.
1: Allora, vamos!